0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Mía 937. Descúbrete. Descúbrete.